È teatro di drammi, tragedie di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Siamo ombre lunghe che si fanno largo.

click your fingertips.

Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: ma ho fatto un incantesimo e tutto a un tratto non ci sei più.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Obaldi, tensioni su Hormuz dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano de la Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: Bobby V, you remember me, right?

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze, infatti, saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4%, per scendere via via fino a Palermo, con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
1: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
3: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista 3 volte vittima.
1: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paolo e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
1: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per lavori tra Livorno-Porto e Vicarello. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per lavori tra Livorno-Porto e Vicarello. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano code tra Tirrenia e Darsena Toscana Est. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano rallentamenti per lavori in galleria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Say good night to you. Thank you. I want more messages.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il Comitato Parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente al chilometro 49.300 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. In A12 rallentamenti per lavori in galleria tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano, incidente al chilometro 207 tra il raccordo di Rosignano e la barriera di Rosignano in direzione Genova. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 49.300 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per una perdita di carico tra Alto Pascio e Montecatini Terme. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 alle 24 chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. A Firenze, in piazza San Marco, lavori per posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove

0: Le norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla TPL, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità,

0: responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze e Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Diamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze-Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale.

0: alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili, a causa di uno sfondamento avvenuto sulla bretella di Stagno, chiuso in entrambe le direzioni il bivio per la A12 per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di Castiglion del Lago e Chiusi Chianciano Terme. I treni percorrenti la linea Firenze Chiusi potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Livorno code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 casse a chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Livorno code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 270 e 450 al chilometro 270 e 600. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

sequestrami, amanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa, il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

fatta con la notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Celerotte.

Li spendo, li conto, sono sei. Poi li rinconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.